0: Venezia serie di 1908 ci offrissimo in un'ultima la guerra che era con la Cina e spesso in Mauritania vicino a Nova Scegesi tra la diacca e Wendt
1: Udido
2: e viene a vedere
1: Dino, ma se l'istera cordata
3: beh tiens tu vois parlant de chevreuil.